Ilie calo aquilia, il lumi centar il mare, il india rotar il vento, il vature fifero e il terriva lento.